0: spettacolo.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 2. In punto. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Tito Schipa. Voce notte.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Andrea Care, passione.

Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, sì, come zucchero.
2: Felice Dobrilla, a tazzi e caffè.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mauro De Gregorio. Monasteri Santa Chiara.

Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

to see. Bella bambino carmine può fare, non può fare fatica.

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi da botte, un simone che fria con un male di pesca da bu, a rumene che lo va fai.
1: Un matanda vira inizia dalla scina, schitta schizza fila panna lo scavo.
0: Che si arrumbre scugni.
2: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Tito Schipa, torna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Dringate, dra!

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: John Thiel, pazzarella.
2: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella, e voi tutte vase comune. Perché si vuole tu, si cresciuto, se siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuoi sono due gocce sole, ti una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutti vasero mondo, perché si pure tu si cresciuta, che senti piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

0: cose, con mangia e coupé.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Santino Tedone Pippo Caruso, Serenatella Shue Shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cor.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Tullio Pane, Keller in Rose.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo. E stelle Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Tito Schipa. Coran grata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Isa Landi. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Resal. Suspir i Capmont.

mio corpo, venuto in seramanza.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: zia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba, non ho vita col barbiere, non sapono, guarda a te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa, ho le bocca rossa che sfizzi da vasà, si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa, ah, sei una bomba, sospira e fa, ah, sei una bomba, sospira e fa, ah, sei una bonda. Ah.
1: Vittorio Parisi, Maggia sì tu.

quando canzone fai cambrata io, quando se si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se innamorata una canzone. Andrà,

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a Giovanni Bahama.

ma fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa parla, frammola da tua. Ma di chiamata, ma di ascoltata, ma cavalvara, ma sangue in desera, guarda

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Antonio Siano.

Ferdinando Rubino, Madeleine.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Gloria Christian, paese mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Letizia Fiorenza e David Suate. Cecernel.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini. La Tarantella.

0: Canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

o no la band. Funiculi, funicula.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nino Taranto, Donna Rosa.

felice, dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto, che ne dice, ma se andessero pasciare. Ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurat.
3: Com'ha tanta surdat. E si de mamma. Vestuta a lutta. Fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce nome che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettate la medaglia e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria, d'aria pura.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo. Coro Forastiera.

signore. Campai tanto in America, campai tanto in America, mo chi conosce chi povero cor, mo chi è non fura.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Massimo Ranieri. Simmenavolo, paisa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Michele Salpi, Povero Innocente.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Nino Taranto. La pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

berrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Edoardo Migliaccio, che campa rit, campa flit.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un morto, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sennò come si spiega?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Luigi Infantino, Autunno.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara. Dringate, dra.
2: Carmenelle, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagiona.
3: Gelata stagiona.
2: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa più.

0: visto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: trovato un bello soldato. Si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamane dall'acqua si gela.
0: Si mastiene da un poco carne, da un poco carne, da un poco carne. Mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà non è cosa.
0: A bocche. E mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà non è cosa perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: A bocche.
1: Perché?

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surriente.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiale di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sone, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
3: Gloria Christian. Tutte sera.

0: ai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie. E sa mucche a signor. Ya, ya. E allora poi.

la guata guata mamma te la chiagnere, la felicità.

0: Canzoni napoletane, voglio a te.
1: Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Nino Taranto. O cacciavina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un giovedì instabile al centro-sud. Il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole, eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia-Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio. Caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria del Rio. Tira e molla.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Angela Luce, a Cartoline Napoli.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Abate, Dui Paravisa.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono almeno 10 i morti nel massiccio attacco russo di stanotte su Kiev, 56 i feriti, riferiscono le autorità cittadine. Colpiti vari edifici residenziali, un hotel, un pronto soccorso, registrati danni in una trentina di località all'interno del distretto della capitale. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti. Tennis, Jannik Sinner fatica ma vince in 3 set col portoghese Borges e c'entra il terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro a Roland Garros.
3: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio che speriamo che non risucceda.
2: Il caldo concede una tregua, oggi solo due città bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. La protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

0: giornata.
1: Ma vorrei a partì stasera, lontano no, non ci resiste più. Dice che

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Alberto Amato. Non la penso proprio più.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Taranto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Silvana Martino, a Mulignana.

0: E chiamo Margarita, stiamo con te, dopo dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: a te.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Alfredo Del Pelo, Cor ingrata.

0: sono bucata. Come a filo grosso grosso, l'indo può sai che si possa, da ma fammi stampare.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Miranda Martino. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Gabriele Vanorio. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Franco Cipriani. Scrivama.

scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

se fa fredda l'aria e se fa cura.

0: piove.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 9. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo, almeno 13 morti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, ma altre città dell'Ucraina. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Dopo non essersi fermato a un'alta, un posto di blocco, è finito fuori strada dopo un impatto frontale con una gazzella dei carabinieri. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria, da bollino rosso all'allerta maltempo. È rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, danni anche in Liguria. Tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon. Tra gli uomini si giocano Sonego di Allo, Berrettini Fils e Coboli Duckworth. Nel torneo femminile Grant Buscova e Paulini Golubic. Mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana altri 3 incontri dei sedicesimi, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
5: Nino Delli. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: state ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Alberto Berri, O palloncino.

aveva una pagione innamorata, affezionata, semplice e gentile. Dopo 3 anni a capo le ha avutate, le è venuto sfizio e balassa. Sto contro tutte femmine perché sta infamità è una vendetta nera voglio fa'.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. A Luciana.

mamma, si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, potenesse, una settimana mi fa di cassa, qua fermasse e le dicesse.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia marigiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la luce mia va presa

0: vita, ma è tanto che già avuta, è tanto che già girà, codoce sotto la faccia, fino a mocca mi da arrivà.
1: Gabriele Vanorio, voce notte.

0: Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. Sono stati scomunicati le Febriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. Vano l'ultimo appello di Leone XIV. Vi prego, tornate sui vostri passi. Dopo il caldo intenso, l'allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse e blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Basket, l'Italia torna in campo per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione mondiale 2027. Stasera azzurri in casa dell'Islanda, domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Franco Ricci, E spingolo francese.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Sofia Loren. Felicità.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: Na fanastelle foglie rampicante, na puntiglioso curulus astrinta, e nu sospiro mio cava san fronte. La rapavocca già san pizza d'inta, na fanastelle foglie rampicante, sospiro mio.

da forestelle foglie rampicante, da lacrime cadute pentimente, e una fucella e due manelle pronte.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 11. In punto.
1: Luciano Taioli. Strada un fosso.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Orchestra italiana napoletana. Te voglio ben assai.

0: Bromotene televisionato di tipi carbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vino e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
1: Enrico Caruso, Ima ricorde Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Anita di Landa, Capimonte.

credo fosse la tua.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, Zitto i Cor.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Fonò la band. Maria Marì.

0: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, ti ottiene pegnorato. Mi era 6 fazzoletti, 14 casette, 21 pare e guanta, 63 mutande, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lanzolo, 21 sputarolo, una gonna la bagna, nu lavati vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, 2 ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mazzera fanilla, 60 capituna, una cascia maccaruna, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole biscotto, pigliasse chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in colpa a te, non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la sovella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avesta morire accita ti a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, lo quasi santo un mato, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nucatunette e sete, sguardata davanti a rete, una paglia, un cerotto, su bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mimì Ferrari. Agasciaforte.

Vaga trovanna na cascia forte, e andivinata per non fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, può forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi di via. Non c'è il recapillo, lo corne coral ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforza solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma casciamalallara. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in attuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la mente.

vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che piena poro bonno sparì. San Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scrittero sina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crasta le specchia.

0: Dopo il massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kallas, propone nuove sanzioni per Mosca. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
1: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella del direttore tecnico.
0: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Orchestra Italiana Napoletana di Citangelo Puglia.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gloria Christian, Boietti.

0: Sisyphus. Sinanfa, te na butta, na bus, te na bus che ciccia formaggio, non te no coraggio, nemmeni parla.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Olimpia Lucente, voce notte.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mena Steffen, Tarantella Luciana.

la bandiera è stata che sta via. A tu la stai bene nella mia. E c'è per detta meglio libertà. Tu ne senza l'istante.

tu provienza sulla me. Ah, più bella, tutte bella, non è mai più bella.

0: dovrimmo all'urgo, ma sarrai con me.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì instabile al centro-sud e il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia-Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio. Caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
4: Gabriele Vanorio, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Angela Luce, t'ammurriata nera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Franco Ricci, a figlio rocafattiere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dopo il massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas, propone nuove sanzioni per Mosca. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna. Gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
3: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella del direttore tecnico.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Michele Pertusi, Guapparia.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria Maria. Forza saranno stu

poi ornarindo me la controlla, ma vena vede chiude se d'amore, andando a Carmarella alla guaiola, ma piccia come fosse un bengale, e faccia pure la

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è geluso, però non tiene sangue in te vena, e sì che è lunga come

Amici, è meglio che lo sapete che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante caroppe che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abboccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Sta stagli dice mogliere, ma mi saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormiente, mi pare a strega che ben vinta. Nata fuori c'è mia, sempre a denaro, bus. Spenna tutte i giorni e le piace un bus. Poi si mette l'occhio, la faccia, un mus. Mi pare un puparuolo verde e russo. A nata fuori c'è mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spannata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buono, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trovo come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, accesse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandanita, io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e si è corrita, e femmina so con magalamita, e mo sentita, sentita.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Roberto Altamura. Umari Mergellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Mario Abate, Palomma.

a chi la cacciurai che ti sposare, una casa da affittare in doppio quartiere, e poi truccata ti mannava, mi è

0: quanto amore.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Luciano Taglioli. Che lalla!

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giulietta Sacco, a tazza e caffè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dopo il massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas, propone nuove sanzioni per Mosca. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna. Gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
3: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella del direttore tecnico.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
5: Franco Ferraris e Franco Corelli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e o poche luna.

0: che poi in fondo non occorre ripetere tante volte. Io direi di finire così: chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Nuova compagnia canto popolare. Canto dei Sanfediste.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Pasquale Abete, Fronte.

ferrata cavata, senza nave piatta, tu femmina una capotica, si sciupa e non t'arrenda, ma che fa, ma che pretende, capace non può fa. Indagati

braccio di mamma, non fa scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

o candelino non faccia, e niente lo staglato da imputato, a chi lontana te sospira e piange, si stai lontano tu dal luogo suoi, fino a pensiera vanna si abbassia, notte e giorno

la piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla tessura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure dentro scura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filo nasca.

0: state ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo, Uriale.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si sono tutti dimessi i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia. La maggioranza disertava i lavori da oltre un anno, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici, in un messaggio all'assemblea di Federmanager, la premier Meloni dice: i principali indicatori restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile. È salito a 17 morti e quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto. Il bilancio finora è di 2.300 morti accertati e oltre 11.000 feriti. A Wimbledon finisce l'avventura. Al secondo turno di Tyra Grant, la 18enne azzurra è stata eliminata dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini e per gli uomini nel pomeriggio a Cobolli e Berrettini. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Trevi, Tarantella Internazionale.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Abate, suona Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mario Pasquariello, coro forastiero.

in America, ma chi lo conosce più, povero cuore. Ma chi è? Lo burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi chiede, signori,

Ossiù, chi sta a posillaga? Ossiù, chi sta a posillaga? O curati era zitta di parola. Ti ricordo che...

0: cofanotto, Napoli, ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un coppo l'ombra, stai un coppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Vi bellizza sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Si chiaggio ancora, non è forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, ma chi lo conosce più, povero cara.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Alfredo Napoletano, Cor Signor.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana. Vittorio De Sica. Tarantelluccio.
1: La casarella pittata rosa, coppe camalda, furrieta nera, picciarinella, o sposi a sposa.

0: la loggia pelle, fugate su, quarutia nepta, piantata te, sta faccia bella, mi se lanzone, spasa pellastica, vorrei a vedere, vorrei a nascondermi quando passasse, per fava santa.
1: Sette!
0: Quando

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Aurelio Fierro, Agasciafort.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Grave incidente sul Monte Saccarello, nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro a distanza tra Meloni e Schlein, Italia più solida e credibile, mercato del lavoro ai massimi storici, scrive la Premier. A Federmanager, di parere opposto agli Schlein, la stabilità dei conti non basta, siamo ultimi in Europa per la crescita. Conclusi a Doha i colloqui separati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Un portavoce del Ministero degli Esteri Catarino parla di progressi positivi. Formula 1, si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenza stampa per i piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
4: Orchestra Italiana Napoletana torna a Sorrento.

appiccicata, panupetta non durata, che s'aveva mise ca. Poi portavano scarpina, piccerilla, piccerilla, chi lo pere che tantilla,

Stamattina, per la veste seta fina, che per forza va portà. L'han toppato un signore, dopo poco surda tirla, e un bello monacello, la gente si sospirava.

se avesse fatto nada, quella che è fatta a me, stomma d'avesse acceso, e vuoi sapere perché? Perché?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci, affacciate.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Lanza, Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Grave incidente sul Monte Saccarello, nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro a distanza tra Meloni e Schlein, Italia più solida e credibile, mercato del lavoro ai massimi storici, scrive la Premier. Federmanager, di parere opposto agli Schlein, la stabilità dei conti non basta, siamo ultimi in Europa per la crescita. Conclusi a Doha i colloqui separati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente, un portavoce del Ministero degli Esteri catarino parla di progressi positivi. Formula 1, si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna, oggi giornata di conferenza stampa per i piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Aurelio Fierro. Come facetta mamma?

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Coppia voccia e nati al sci. A zitam cutignoso.

portami.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Marcello Colasurdo. Papanel.

0: canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Titta Ruffo, suon e fantasia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Letizia Calandra, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane. Io te vorrei avasà.
1: Gerardo. Suon a mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Paris, Mandulinate Napole.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Sale a 21 morti e una novantina di feriti il bilancio del durissimo attacco russo della scorsa notte su Kiev. Reagiremo, assicura Zelensky, mentre la rappresentante UE Callas annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai da oltre un anno. Si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita a Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Aurelio Fierro e Cumarell.

0: Serena Rossi, Occhia carragionata.
1: Sto occhia che tiene bella, lucente chiure stelle.

mo ti porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando il traffico permette, ti è permessa tutte cose, no, perché ti ruderì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Franco Ricci, Palum.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Teddy Reno, Mala Femmana.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi sapere.

0: è quel giovanotto? Lo conosci?
1: Tu sei una mala fe.
2: Non l'ho mai visto.
1: Chi suo chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera. Mentre

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina, te voglio bene.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Antonello Rondi, Popolo Popolo.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Marianni!
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Adriana Martino. Dimmane, chissà.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Andrea Sannino. Piglia.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato di DT bicarbonato, borotac e semilina, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e di panino con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Franco Ricci, Santa Lucia Lontana.

0: e non deva vango al re ti appacca la lei.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Rosalia Maggio, Bambinella.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Isa Landi, l'uggetel da fantasia.

malogrado signora, un malogrado signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curatira, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signori,

Ma un curassiero zitto a sti parole, ti ricorda che l'istrato con facetta sul là, quando a coppia innamorata, fino a

0: Il mio cuore non è burattino.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso della UIL. La Presidente del Consiglio ha rivendicato quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
4: La scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori.
3: Sono malato, spero di farcela. Chiedo a tutti di pregare per me, così il sindaco di Benevento, Mastella, ha commosso oggi i fedeli durante la ricorrenza della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. Per lui lungo applauso. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. A salvarlo una piccola bolla d'aria. Il bilancio finora è di 2.300 morti e oltre 11.000 feriti. Ai mondiali prosegue la caccia agli ottavi di finale. Spagna e Austria aprono un'altra serata iridata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba chiude la serie il match tra Svizzera e Algeria. Da Laura Supino, buona serata.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
6: Rocco Allegrezza Ruggero. I mal ricordi Napoli.

o sole de cucive sentimento. Una coppia innamorata una certa ora sapeva a Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano o marga spattiva chiano chiano mentre te scoglio.

da passare un secolo per fare sto sposarizio. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marito, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te,

mai un vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, che bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature stanno diminuendo al centro-nord, nelle prossime ore anche al sud arriveranno dei temporali che faranno calare le temperature anche in quelle zone. Domani ultime acquazzoni all'estremo sud tra la Calabria e la Sicilia. L'unica cosa, questi temporali, sia quelli di oggi che quelli di domani, rischiano di essere anche di forte intensità con grandine e colpi di vento. Come temperature, dicevamo, valori in diminuzione, anche nei prossimi giorni non si starà male, si dorme bene e temperature massime non oltre 32-33 gradi. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Valeria Esposito, passione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Vittorio Parisi, Serenata sorriente.

E cara biondina, tu non ti agnara fa me, napolitana tengo cara come te. Se voglia bene, ma non ti agnara così, credo d'ostini a

0: Io non tornassa, tu non ti scordar di me.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 21 e un minuto.
2: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

candida di cazzate, entusiasta, e cosa combatte, si va a santo di chi, ma sotto a te mi ammazza, cazzacca, azzacca.

quando ti dico tanto però è studiata e cosa tu ma te si la faccio di chi ma sono tanti a massa cazzacca anzacca.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Lanza torna su Rient.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gastone Limarilli, O paese rosol.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Maria Nazionale, Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Alessandro Ziliani, Funiculì, Funiculà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giorgio Scutler, ti voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: un tango, pare lo tiempo bang bang. Quando t'accosti ti respingo, ma fai nu passa sa più lungo. Niente con niente ti trattengo, siente fa che la capo, mi piaci ne voglio.
1: Carlo Missaglia, paese mio.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ria Rosa. Frisca, frisca.
2: Ho sentito sto galo, mamma belli, sto schiavo.

ma da refrigga! Ah, che bellezza, ma di da che là! Non mi volesse mai so! Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola! Una persona si consola, così faccio che sola!

alta, ha gemito 23 ventilatori. Se mi viene a bambora, e non che ti affa, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è l'inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurda, ti guadagna la salute. Che piacere, che

casa da dormire, c'è misero gli azzi, scoppiate, guagnate, come addorsa chi ha così, come brasso tutti i giorni, quattro pezze di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, chi lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sono a

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Elio Mauro, padrono do mar.

0: Canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vo sapi?

0: Miranda Martino, nammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei la prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giacazza.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Licia Albanesi, Piscatori Busillica.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana, 1963.

Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Angela Luce, o mese del rose.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone, e Spingolo francese.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. È mezzanotte. È un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

mette sta nenna sposai e do paese in un ricco capone. Dopo un anno facette barone e zucco zucco zucco zucco zucco. Chi sto chiocchio gli venga in campagna e la

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Dice d'incillo vuie.

zitta, zitta, doce, doce. T'aggia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce. Io to voglio

Giustamente sbatto corrompiette, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce.

quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce.

0: cosa mi pizzica.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Quintetto a pizzico nomos. Voce in otto.

0: vado a tornare.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Bruno Venturini. Tarantella internazionale.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giuni Russo, Mare Chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 luglio. È l'una. È due minuti. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ricci, I Stilli Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giuseppe Milano, evviva Alfredo.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnere e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che stogna una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con il Manfredo Smith. Zima con noi a lucca tutta gente, con il Manfredo Smith presidente, e viva Manfredo Smith!

a sta grande repubblica si fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sta ognuna ritta.

0: primo Fred Smith!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Adriana Martino. Canzone amorosa.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella fiola che è ingannata a tante, sta dietro rimiendo le puntate, ma ti da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore, gioia, spazza, tienta bella, la rapo sta presto, non la rapo, e ti ho mangiato, voglio ammarattella, ha fatto una poca, e con te capa, con filette, con giustino, meno che se la fanfarra, se ti canta, e

Stava fritta tutto si partite, ma è finita da sì.

la faccia la dimmata con te in te. Quando mi ormo in gianda una scusa, tarararana, tarararana. Dove nasce la radio tra i mente. Questa che va a casa, cosa tu scuole. Se la casa imbarazza lo strumento. Cata con la bruia, l'anno le sue. Tutto vito, vanno e non è la cantora, si fa il sangue di rito all'organetta, con motone,

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio, che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche per capire, piano piano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare se vas a pizzichilla.
3: Se fosse un canario o un gardillo.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mario da Vinci, Napoli bella.